kwa park no run 10 times. Yeah. Si die besi besi. Da me di ball ne to ever pass na batte ntimi amo. Na kuma eti. Sana lunch ni ye. Eriko Parimensa.